0: per me è tutto liberato, poi falla qua mia figlia.
1: Ladies and gentlemen.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ladies and gentlemen.
6: The